0: di Kedai FM Mesra Harmoni. Janjinya syurga sebecal 9.29 minit pagi. Tertumpu di saluran TV OK RTM Click. Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Berlindung di saya.